0: Jalanti Ami Dito Di Jalanto Cemini Cece Na Cento Ceri Soko Namo Ami Toko Eto Tante Toko Eto Ni Eto Ami Dito Bobi
1: Ami Dito